0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jamburu Pundur, Ramieva Jamburu Pundur.
0: Mizara falina wanao.